Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro disco Viaggio qui su Van Dance vi riporto al 1996. Stefano Secchi decise di mettere insieme due dischi straordinari, Children di Robert Miles e la voce di un pezzo francese degli anni 80 di Desireless. Nacque Children Voyage, uno dei più importanti

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

0: arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti facciamo ascoltare i dischi Dream, Techno, Trance e Progressive che hanno fatto la storia della musica in tutti i club del mondo. Un grande DJ italiano, piemontese, Mauro Picotto. Questa arriva dal 2000, Proximus, Medley with Ademus.

far la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno. Rock my heart.

0: omaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1995. Questa diventò una hit non solo in Italia ma in tutto il mondo. Tra l'altro uno dei primissimi pezzi ad essere stampati sulla famosissima etichetta Bonsai Records, dedicata alla musica trance. Sto parlando di Quadran, Eternally.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8:15, 10:15, 12:15, 16:15, 20:15 e 22:15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: song.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: povero.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto al 1997 con un pezzo prodotto da JD, lo stesso che fece uscire nel 1992 uno dei più grandi successi degli anni 90. Sto parlando di Plastic Dreams. Questo è diventato un anthem della musica club dal 1997, come ho detto poc'anzi, The Sun Club con Fiesta.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.
1: Welcome aboard. Relax your mind and stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting the journey towards the unknown. Destination infinity. Infinity. Infinity. Infinity.

chiusura, chiusura, chiusura, datura, datura, datura, insieme, insieme, amico.

0: Ciao a tutti, eccoci qui, pronti e puntuali. Buon sabato 19 di settembre, buona domenica 20, dipende da quando avete beccato la replica della storia della dance. Vi ricordo, amici, importantissimo, da lunedì 21 di settembre, ovvero da dopodomani, insomma da domani, non so da quando ci state ascoltando, dipende se è sabato o domenica, la storia della dance cambia orario, non più dalle 5 alle 7 di pomeriggio, ma dalle 4 alle 6. Quindi, belli carichi, il primo è di Camistra.
1: La storia della dance.
2: I want to show you what I'm capable of. Honey, would you just give me the chance? I'd do something to you, honey, that you wouldn't believe.

questo disco che ha fatto la storia l'anno prima di questa cantante della quale abbiamo già parlato un sacco di volte, Sandy B, You Make the World Go Round. A dire la verità era già uscita una versione, anche in queste cose ne abbiamo già parlato, nel 2002 se non sbaglio, era firmata Pussy Dub Foundation, cantata da Sandy Chambers, disco prodotto da Stefano Gambarelli, e anche in questo caso andava più veloce di Sandy B.

0: anche una versione insieme a Paki Francavilla. Si chiama Make the World Go Round, Paki Francavilla e Dino Brown remix, anzi era Dino Brown e Paki Francavilla. Senti la Sandy. Da Sandy B a Sandy C, Sandy Chubbers.
1: Visivo, fratello.

Anzi, voce di Sandy Chambers, produzione di Stefano Gambarelli, che a fine 90, inizi 2000 ne ha fatte tantissime. Probabilmente la più famosa rimane The Beach Hotel, e quella che faceva Do You Wanna Dance.

Abbiamo aperto tutta la bollicina a nostra disposizione per questa bellissima Do You Wanna Dance, il progetto parallelo di Stefano Gambarelli, conosciuto anche come Gamba Freaks, storico DJ della Villa delle Rose. Mi ricordo quando ho abitato in Riviera Romagnola per ben 6 anni consecutivi, c'era sempre Stefano Gambarelli alla console della villa ogni sabato e ha prodotto questo pezzo di Beach Hotel, Do You Wanna Dance. E tra l'altro come Gamba Freaks ci sono stati un sacco di pezzi che ricordiamo di tanto in intanto. Il primo, quello che mi piaceva un sacco, era Down Down Down. Tutti i dischi champagne, uno dietro l'altro. Oggi cominciamo così, dai. Cioè cominciamo, non ci siamo mai fermati. Gamma Freaks, questa la dobbiamo mettere nella storia della dance.

Natural Woman, ammazza che inglese, Gamma Freaks. Continuiamo sempre così, belli pettinati, un disco straordinario di Fargetta, questa arriva dal 2001. La voce è quella di Sara, signore e signori, nella storia della dance, I Will Rise Again.

0: Super pezzo dal 1995, i W Dancing with an Angel parteciparono anche al Festival Bar. Li abbiamo veramente ascoltati un sacco di volte, anche in questo caso la voce era quella di Sandy Chambers. Prima Fargetta con I Will Rise Again, è quella perla che arriva dal 2001. Vi ricordo che invece questa Dancing with an Angel è uscita su una delle più grandi etichette italiane di sempre, fondata da Robix, ovvero Savage, nel lontano 1989, se non sbaglio. E sotto la DVA Dance World Attack sono usciti i progetti di Corona, Ice MC, Alexia e appunto W. C'erano anche i Network che ci ascoltiamo nel nostro spazio Kick of the Day.
1: La storia della dance. Kick of the Day.

Il primissimo disco dei Network risale al 1992, come detto poc'anzi, uscito su etichetta DWA, la DWA Dance World Attack, del grande Robix Zanetti. E in questo caso, insomma, la voce era sempre di Sandy Chambers, la regina della dance che ha cantato un sacco di cose, che tra l'altro mi ha confessato che solo 20 anni dopo è venuta a conoscenza del fatto che in realtà questo pezzo è una cover, perché l'originale del 1983 di Real Life.

classifica italiana, lo voglio sempre ricordare perché è una cosa importantissima, non quella dance, proprio quella generale. Era il giugno del 1996, mitico pezzo dei Living Joy, i fratelli Visnadi, anche dietro il progetto X-Static, che ne abbiamo parlato ampiamente qui nella storia della dance, ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Adesso Black White Brown.

di Dario Mancini, conosciuto anche come J-Min, che fece uscire quella bellissima Fever. Eravamo proprio a metà degli anni 90, in questo caso siamo credo verso la fine. Black and White Brothers, progetto di successo non solo per Worldwide Party, ma il loro più grande successo, e perdonate la ripetizione, potevo dire hit, ma oramai è il bello della diretta, è andato, e Put Your Hands Up in the Air.

fa così per 13 minuti. Avete tempo? Avete da fare per i prossimi 12 minuti e 40 secondi. Vi sparo alla radio solo Puccioreggia up in the air. Sto scherzando. Mi ricordo come se fosse ieri, era contenuta in Mixing Time Estate Compilation. Mamma mia, Mixing Time. Si presumeva che il DJ doveva mixare a tempo, adesso non è più così.

0: quasi un disco viaggio, grandissima perla di Eddie Amador. Not everyone can understand house music. Non tutti possono capire la musica house, ma lui ce l'ha fatta apprezzare e godere. Era il 1998 nella storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

di un classico di Rod Stewart degli anni 80, e mi ricordo che gli Entrance erano proprio specializzati in cover, diventati già famosi nel 1995 grazie a quella di Stayin' Alive dei Bee Gees. Anche in questo caso ne abbiamo parlato un sacco di volte. Negli anni 90 si ripescava sempre da indietro, no? Adesso tanti dicono che i DJ non hanno più idee perché riprendono i pezzi degli anni 90, ma in realtà anche negli anni 90 si riprendevano i pezzi vecchi. È un caso su tutti, a dir la verità non è una cover bensì un remix ricantato per l'occasione, l'originale degli anni 80 dei Visage. Questa è la versione dei Datura. Polversi e

0: 1994, Datura con Fade to Grey. Mi raccontarono anche come andò la loro esperienza con il cantante dei Visage, che venne proprio a Bologna a registrare nuovamente il pezzo. Ecco, questo spezzone di intervista l'ho già fatto sentire, ma un ripasso non guasta mai.
1: Di che anno era l'originale di Visage?
2: 81.
1: Tra l'altro volevi raccontare un aneddoto molto particolare, sì, vai
3: quando
1: Ciro.
3: Arrivato il fax di sì, dopo venne Steve Strange per cantare il pezzo. All'epoca noi avevamo uno studio che era poi la sua cameretta, che noi quando mixavamo staccavamo il frigorifero perché entrava la 50 Hz.
1: Bellissimo. Bellissimo.
3: E andiamo giù a Cervia negli studi dell'Irma Record per far cantare Steve Strange. Arriviamo, prendiamo Steve, noi andiamo in studio prima a preparare le basi, arriva Steve portato all'aeroporto da Bologna a Cervia.
1: Sì.
3: E dopodiché cominciamo a cantare e esce fuori una voce che io e lui ci guardiamo impallidendo perché non è la voce del disco.
1: Quindi in che senso? Era un pacco?
3: No, abbiamo cominciato a temere che fosse un'immagine.
1: No, certo, sì, perché
2: c'era il rischio. C'era il...
1: Allora, ricordiamo una cosa degli anni 90, scusami Ciro se ti interrompo, perché questa è una cosa che diverse volte abbiamo marcato. Non per forza il cantante era la voce del disco, è successo sì. A Corona, Rhythm of the Night.
3: Questo
1: non era la brasiliana.
3: Molto di consueto negli anni 90, ma succede. Succedeva anche negli anni 80.
2: Nacque negli anni 80, la
1: certo.
3: Temevamo di essere incappati in un problema di quel tipo lì, anche perché il pezzo era degli Altavox, poi montata l'ansia di dire ma che è successo?
2: Questo aveva incassato l'acconto delle sterline che aveva chiesto per
3: temevamo l'ira di Massimo Benigni dell'Irma Record.
1: E poi com'è finita? Era lui o non era lui?
3: Che lui a un certo punto si rimodisce e dice che ha bisogno di bere.
1: Di bere alcol,
2: di bere.
3: Siamo a Cervia in primavera, ovviamente era tutto chiuso, e troviamo un posto dove vedono una bottiglia, credo di Fundador, ma non sono sicuro.
2: Tutta la bottiglia di Fulda,
3: lui la fa fuori alla goccia e al primo take esce fuori la voce di Fate.
1: Hai capito? Ha sempre cantato ubriaco. Grandissimi Datura, vi ricordo che trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance. E adesso insieme agli Usura, Infinity.
4: Usura. Datura. Insieme. Amigos.
5: Welcome aboard. Relax your minds and stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting the journey towards the unknown. Destination Infinity. Infinity.

2004 il disco house più ballato di quell'anno insieme a Colin Me di Harry Price, che se non sbaglio abbiamo ascoltato proprio nelle ultime settimane qui nella storia della dance. Per quanto riguarda la musica invece, quella un po' più truzza, al numero uno c'era Dragostea Dintei di Aiduce, quindi da una parte il fighettismo di Michael Gray, dall'altra il tamarrismo di Aiduce, ci sta.

sono più usciti. Quando la metto nelle mie serate, appena partono i campanelli, sento urlare le persone, perché questo è un pezzo che veramente è rimasto incastonato nel cuore, sotto la pelle di tutti quelli che c'erano nel 2000, l'hanno ballata e l'hanno vissuta, ma anche di tutti quelli che poi l'hanno scoperta solo recentemente. Signore e signori, ogni giorno c'è la storia della dance con Dino Brown e Jean-Luc Duval. Un anno indietro, 1999, The Blowout Gang, The Bad Touch, il remix è quello di

direttamente dalla Pennsylvania, The Blowdown Gang, questo gruppo che sostanzialmente è riconosciuto solo per questo pezzo, The Bad Touch, remix famosissimo degli Eiffel 65, che ha contribuito al successo del disco, in modo particolare in Italia, dove era più passato rispetto all'originale. Chiaramente le radio rock mettevano il disco originale, però insomma quasi tutte le altre suonavano questa perla degli Eiffel 65, che dopo Blue e Move Your Body si sono messi sotto con i remix. E ce n'era un altro di un cantante italiano famosissimo, Neck, La vita è.

Day, che tra l'altro dava il nome anche all'album di Neck. Questa è la versione remix degli Eiffel 65, anche in questo caso versione famosissima che contribuì al successo di Neck, che poi è uno sforna hit. Penso che Filippo veramente ne abbia sfornate almeno 30-40 a cavallo tra gli anni 90 e i 2000. C'era un altro pezzo di Neck che venne remixato non dagli Eiffel 65, era Se una regola c'è, il remix di EOS. Te lo ricordi questo? Se una regola c'è. Attenzione alla chicca della storia della dance. Vi abbiamo abituati bene qui, eh. Non la chiedere a me.

Eh sì. Scusate se ci parlo sopra, amici e amiche mie, ma i tempi radiofonici mi obbligano a tagliare questo pezzo che suoneremo integralmente, ve lo prometto, abbiamo già sentito La vita è, quindi i fan di NEC si dovranno accontentare solo del primo remix. Era giusto per dover di cronaca ricordarvi che c'era anche questo pezzo. Se una regola c'è, e adesso Underdog Summer Jam.

grandissimo pezzo degli Underdog, si chiama Summer Jam, dall'inverno del 2000, vedi, anzi del 2001, chiedo scusa, perché questo pezzo uscì nel 2000, poi venne remixato dai Dance Movement esclusivamente per il mercato italiano. Giusto e doveroso ricordare che dietro questo pezzo si celano due produttori, Craig Smart da una parte e Tony Cottura dall'altra, tedesco ma ovviamente insomma italiano, perché Tony Cottura non è proprio un nome bavarese, diciamo così. Lo stesso Tony, attenzione alla chicca, che era dietro il progetto Fun Factory negli anni 90. Senti che perla, arriva Close to You.

0: Sun Factory con Close to You. Dietro questo progetto si celava la stessa mano degli Underdog Project, ovvero il grandissimo Tony Cottura. E adesso la chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca

dal 1994 abbiamo tirato fuori una grandissima perla, il disco firmato Strike, si chiama You Should Do, e sono sicuro che tanti che c'erano negli anni 90 si ricordavano di questo pezzo. Attenzione, io ve lo ricordo sempre, la storia della dance è una materia e va studiata. Vi dico che gli Strike hanno preso la voce da una parte e la base da un'altra. Iniziamo dalla base, è un disco che si chiama Night in Motion, 1991, senti un po' qui.

è proprio la base di You Should Do. Night in Motion. Sentite come ti accorgi subito che stiamo parlando dei primi anni 90 con queste tastiere, questo suono bellissimo.

0: sente anche il mare. Che meraviglia questo pezzo di Afro Medusa che ci porta direttamente sulla spiaggia. Mamma mia, dove vorreste essere in questo istante? Che ne so, alle Hawaii, alle Maldive, ai Caraibi, nella spiaggia di Abu Dhabi, ma che ne so, in Sudafrica, in Kenya. E invece siamo in Italia, perché vedo uno che vende il cocco qui,
1: ecco, lo sapevo. Questo cocco è per tutti, no. Se la moglie poi ti scassa, dagli un cocco che gli fa.
0: Sì.
1: La donna attraente mette il cocco sotto il dente, per la donna affascinante cocco bello rinfrescato.
0: Sì, ok.
1: Come disse Boccaccio, senza cocco come
0: faccio?
1: Con il sole e con il vento, cocco bello ogni momento.
0: Va bene, grazie, me ne dia pure uno, grazie.
2: La storia della dance.
3: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€ in store, app e su decathlon.it.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

disco stupendo di Miss Jane, si chiama It's a Fine Day. La versione remix è quella di Andre Tannenberger, ovvero il DJ tedesco ATB, che ci ha donato un sacco di soddisfazioni. In realtà però questo pezzo uscì nella primissima versione a cappella del 1992, era firmato proprio da Jane. E poi, anzi no, perdonate, ho fatto una gaffe clamorosa, l'originale del 1983, che venne ripescato 10 anni più tardi, nel 1993, dagli Opus 3.

parlavamo proprio la scorsa settimana di questo disco firmato Gita, si chiama No More Turning Back, dietro al quale si celava la famosissima modella Brigitte Nielsen. Lo so che qualcuno insomma si stupisce e dice: ma come, Brigitte Nielsen ha fatto un disco dance anche abbastanza banalotto, no? Non stiamo parlando

0: dalla Maresme. Di Brigitte Nielsen troverete appunto nelle, nei suoi progetti discografici anche questa No More Turning Back, appena sentita qui nella storia della dance. E adesso un'altra chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca.

Listen to Me, anche in questo caso c'è quel suono gutturale che io ho provato ad imitare per mesi, quel e insomma sono andato avanti, ma ancora adesso, come ben potete insomma percepire, mi piace fare il suono gutturale dei 50-50. E adesso un disco che mi piace tantissimo, Stellar Project, progetto dietro il quale si celava Stefano Sorrentino, proprio italianissimo, 2000

versione remix del 2008 di Steve Angello e Label Luke del classico di Robin S, partiti dalla versione di Stonebridge, quella più famosa del 1993, sostanzialmente hanno preso il vocale, secondo me addirittura ricantata, perché non è la voce di Robin S, e l'hanno mashuppata con un brano uscito l'anno prima di Steve Angello che si chiama B. Senti un po' qui.

0: uscita l'anno prima è praticamente uguale, solo che hanno cambiato il giro e hanno messo quello di Stonebridge di Show Me Love. Chiaramente la versione ricantata è una sorta di mashup anche con la voce. Per chi non lo sapeva, insomma, è nato così il remix di Steve Angello di Show Me Love, perché la storia della dance, lo so, sapete già quello che sto dicendo, vero? È una materia, va studiata.
1: La storia della dance.

capolavoro del maestro Gigi D'Agostino, bla bla bla. Siamo quasi agli sgoccioli per quanto riguarda questa puntata della storia della dance. Voglio un mashup stupendo, da una parte Molella con Discotheque People, dall'altra Pitbull, I Know You Want Me.

Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nelle Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta al 1998 con la prima canzone di Ralphy Rosario ed è Take Me Up, Mr. DJ, questo è il sottotitolo di una canzone ballatissima all'epoca, tornata recentemente grazie alla collaborazione tra Ralphy Rosario e Bob Sinclair con la voce di Donna Beckley e Lego e Music si chiama questa nuova versione che sentiremo tra un po'. Intanto l'originale, Ralphy Rosario con Take Me Up.
2: Contaminazioni.

chiudere lo spazio di oggi, anticipata la canzone dall'originale di Raffi Rosario del 1998, ovvero Take Me Up. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su

Questo disco di Cher ha venduto 11 milioni di copie in tutto il mondo ed è riconosciuto come uno dei 5 maggiori successi dance degli anni 90. Pensate, il disco più venduto nel pianeta Terra nel 1999, la prima traccia ad usare la tecnica dell'autotune e in assoluto il disco di Cher più ballato di sempre. Ha vinto un Grammy Award come miglior registrazione dance nel 2000 e in Italia è stata al numero uno per 7 settimane da fine dicembre per tutto gennaio 1999. Pensate che una demo di Believe circolava già nel 1991 ed era firmata da Mark Scott. Attenzione alla chicca, senti qui la prima versione di Believe.

0: questa la prima demo di Believe the Share. Che spettacolo! È proprio questo il bello delle pillole di storia.
1: Sei su One Dance.

0: anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, live sulla TV tedesca nel 2002, Sexual Guarantee, gli Alcazar.
1: Stasera la fall, va seguitati il Alcazar.

0: Abbiamo ascoltato gli Alcazar Sexual Guarantee qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000. Te lo ricordi questo?

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance.

scalato tutte le classifiche mondiali. One more time. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Ti fanno ritornare bambino. One Dance, ogni giorno suona la storia.

tutti, grazie per aver scelto One Dance. Tutti gli orari che riguardano la Memory Chart li trovate sul nostro account Instagram, One Dance Official. E adesso Datura, Eternity.

Hadaway che salì sul palco del Festival Bar nel 1993 con questo pezzo intitolato Life, appena sentito qui su One Dance. C'è la Memory Chart, come ogni giorno tanti appuntamenti per farvi tornare nel passato della dance. Tra le più forti nell'inverno 1993 anche Keltru Beat con Got to Get

Got to get it, Culture Beat su Andes Continua, la Memory Chart. Benvenuti, benvenute, grazie per averci scelto. Tutti gli appuntamenti con la Memory Chart li trovate sul nostro account Instagram, One Dance Official. E adesso Aladino con Brothers.

1993, appena sentito qui su One Dance, grazie ad Aladino che ci ha sbloccato questo ricordo. È tutto per questa puntata, grazie a voi per aver ballato con noi, per aver scaricato l'app di One Dance. Vi ricordo che tornerò prestissimo qui sulla vostra radio preferita con un'altra puntata griffata a Memory Chart. Da Stefano è tutto, bye! One, one, one.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One Dance.
1: Benvenuti nel nostro spazio dedicato ai Future History, le hit del futuro scelte dal nostro super DJ Edo Colavini e presentate da Nino Brown. È tornato Federico Scavo. Queste Sane Live.

0: anni 70 e 80. 1986, tormentone di quell'estate, partecipò al Festival Bar senza però vincerlo, ma rimane veramente una delle canzoni di maggior successo di Spagna. Questa è Easy Lady.
1: One Dance Classic.

0: Era Spagna con Easy Lady qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 8:58.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: La guerra Houthi e Arabia Saudita, Trump rientra in anticipo a Washington, gli USA innalzano i livelli di sicurezza, gli Houthi all'Italia, nessuna guerra con voi, ma spiegate perché le vostre forze militari sono in Arabia. Ancora guerra di droni tra Russia e Ucraina, ancora vittime, Kiev colpisce una delle più importanti raffinerie alle porte di Mosca. Le sorelline di 8 e 12 anni, scomparse due giorni fa e ritrovate ieri a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, stanno bene, erano in un negozio gestito da cittadini cinesi. Le indagini puntano a far luce su quanto accaduto. Roma e Inter regalano spettacolo 2-2 con le doppiette di Coné e Lautaro. Parola ai due allenatori Gasperini e Chivu.
4: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
5: Abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra, c'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
3: Giallorossi e nerazzurri mantengono il comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio vincente a Venezia. Da Laura Supino, buona giornata.
0: The end. House music.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli, benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo esattamente all'anno 2000, 25 anni fa, grazie a questo gruppo tedesco trance che si chiama Fragma. Questa canzone è diventato un successo, ovvero Talk A Me, però la versione più famosa è arrivata dopo grazie ad un mashup tra Talk A Me di Fragma e I Need A Miracle di Cocos, diventando Talk As Miracle, e ultimamente nel 2023 è stata ripresa anche da A Craze con Good Boys. E capita spesso e volentieri nel mondo della musica recente che le canzoni del passato vengono riprese, però le strofe cambiano, ma resta quasi invariato il ritornello. Riascoltiamo l'originale Talk A Me di Fragma.
2: Contaminazioni. Talk A Me.

Believe di A Craze va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Toca's Miracle di Fragma, che abbiamo sentito anche con Tocame. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: storia su One Dance.
1: Oggi ti parlo di Disco Down. Pubblicato nel 2000, Disco Down è un pezzo house made in Italy prodotto da due grandi

Non ci sono dubbi, la base di Disco Down arriva da questo pezzo. Bini e Martini negli anni 90 firmarono decine di progetti. Un altro veramente stupendo era

0: Again?
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente dal Festival Bar 1996. Un mega mix dei Living Joy.
3: Living Joy!

0: mega mix di Living Joy qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: con
1: No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

Stefano Federici. Dal lunedì 21 settembre inizia il mio nuovo programma, Random. Tutti i generi musicali mescolati in un solo programma, Random. Ogni sera dalle 18 alle 18.30, dal lunedì.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

0: Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Bentornati nella Memory Chart, come direbbero in discoteca. Benvenuti! Partiamo con un'altra sequenza che arriva direttamente dall'inverno del 1995, dotati di berretta e babbucce. Ripartiamo con La Campana, DJ Dero.

One Dance come ogni giorno, la Memory Chart tra le più forti dell'inverno del 1995. Un altro pezzone che restò per alcuni giorni in classifica, La Campana, DJ Dero. E adesso, signore e signori, Fargetta, Midnight.

The Dance Anthem appena sentita qui su One Dance. Siamo nell'inverno del 1995 in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart e dall'Italy, i Datura con Mystic Motion.

come sempre nel finale di Memory Chart una piccola parentesi per ricordare a tutti voi di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, che vi permetterà di ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Eccoci qui con i nostri Future History, le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le balleremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni? E chi lo sa, è tornato Gordo insieme a Who Made Who. Questa si chiama Energy.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, dal 1985 direttamente da Ancona e Via Verdi con Diamond.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Diamond e Via Verdi qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 9 e 59 minuti. This is the latest
2: dispatch just received in our newsroom. Guerra di droni tra Mosca e Kiev ancora, attacchi reciproci nella notte, ancora vittime su ambo i fronti, colpita una delle principali raffinerie russe nei pressi di Mosca. Donald Trump ha firmato intanto la legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia, colpiti i settori dell'energia e della difesa. Emergono video shock sui preparativi del tredicenne che ha accoltellato la sua professoressa in una scuola media di Roma. Si indaga sulle relazioni digitali dell'adolescente e sul suo indottrinamento di matrice suprematista. Domani alle 14.45 a Sant'Ambrogio, a Milano, i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Nel capoluogo lombardo sarà lutto cittadino. Serie A, pareggio e spettacolo tra Roma e Inter. Il big match dell'Olimpico della quinta giornata termina 2-2 con le doppiette di Cone e Lautaro. In classifica giallorossi e nerazzurri rimangono in vetta, ma vengono raggiunti dalla Lazio. Da Laura Supino, buona giornata.
3: The end.
4: Dance anni 90. House music.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti amici di One Dance da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo all'inizio degli anni 80, esattamente al 1982, con questa canzone degli Yazoo di Alison Moyet e anche di Vince Clark, che è stato anche uno dei fondatori, anzi il fondatore dei Depeche Mode, e poi ha realizzato questo gruppo che ha segnato un'epoca, gli anni 80, con tantissime canzoni, ad esempio Don't Go, che riascoltiamo dal 1982, e Bella Truzza è la versione del 2006 di Sartin e Avari, Diva Avari. Molto simpatico anche il video di Don't Go, vi consiglio di vederlo, ma noi l'ascolteremo tra poco. Ma subito l'originale degli Yazoo di Don't Go.
0: Contaminazioni.

Don't Go nella versione di Starting e Diva Avari va a chiudere lo spazio di oggi anticipato dalla versione originale degli Yazoo del 1982. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

questo l'originalissimo di Gianni Togni. E parlando sempre del DJ Lasa, c'è da ricordare anche un'altra cover di un pezzo sempre degli anni 80. Era

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 2001. Shakira, Whenever, Wherever.
2: Perché è una delle cantanti che ha più successo nel mondo, proprio a livello mondiale. Ma lei è mondiale perché è colombiana. Canta in inglese, ma ha il papà libanese. Più
3: sì.
2: di così?
3: Ragazzi, è famosissima per il suo movimento di bacino, di quelli da paura. Daniele, voi uomini
2: apprezzate,
3: cioè, la conoscete soprattutto per questo.
4: Direi di sì, devo dire che anche il vostro movimento di bacino non scherza. Ho visto un attimo, si può vedere un attimo il movimento di bacino
3: Vabbè,
4: di Michelle
3: adesso.
4: E di Alessia? Vabbè. Così. Oh!

0: Festival Bar 2001 Shakira, Whenever Wherever. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

Attenzione, messaggio importante per tutti quelli che ascoltano la storia della dance su One Dance. Da lunedì 21 di settembre la storia della dance cambia orario.

0: lunedì al venerdì e poi, come sempre, in replica ogni mattina dalle 6 alle 8. Il nuovo orario della storia della dance, da lunedì 21 di settembre, ogni giorno dalle 4 alle 6 del pomeriggio su One Dance.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: One Dance.

One Dance. Suona la storia.

Siamo nell'estate del 1997, tra le più ballate in quella calda, caldissima estate c'era lei, la meravigliosa Paradiso con Bailando, pezzo che restò in tutte le classifiche europee per parecchio tempo durante quell'estate. Tra le più ballate anche il pezzo di Ondina.

poeta della dance, un giovanissimo poeta, Gigi Doug con Music, che ho ballato con voi nella Memory Chart. Siamo nell'estate del 1997 e in quella calda estate andava di brutto in discoteca anche questo pezzo firmato Laguna, Spiller from Rio.

la musica di Laguna con la sua canzone intitolata Spiller from Rio a chiudere la Memory Chart. Siamo stati nel passato della dance nell'estate del 1997 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80. Solo su One Dance vi accompagniamo in un viaggio di ricordi ed emozioni attraverso i pezzi forti di quei decenni. Dal 1987, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.
0: One Dance Classics.

0: Abbiamo ascoltato Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 10 e 59 minuti. This is the latest dispatch
2: just received in our newsroom. In primo piano il calcio, quinta giornata di Serie A, 2-2 spettacolo tra Roma e Inter. Dopo l'omaggio a Sandro Mazzola, i cui funerali si terranno domani a Milano, decidono le doppiette di Koné e Lautaro. Dopo 5 giornate, giallorossi e nerazzurri mantengono il comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio vincente a Venezia. Parola a Gasperini e Chivu.
3: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
4: Abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra, c'è da lavorare ancora e bisogna migliorare in tutto.
2: Alle 12.30 si riparte con Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 il gran duello tra Juventus e Atalanta, mentre alle 20.45 chiudono il turno Milan e Lecce. MotoGP, alle 14 scatta il Gran Premio d'Austria, in pole Martin in sella all'Aprilia, lo spagnolo ieri ha vinto la sprint davanti a Marquez e Bezzecchi. Decisiva la caduta di Acosta, in testa fino a 3 giri dalla fine. Europei di volley, alle 21 l'ottavo di finale tra Italia e Danimarca in quel di Torino. In caso di successo gli azzurri sfideranno ai quarti Grecia o Finlandia. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
0: The end. Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti amici di One Dance da parte di Miki Boselli e benvenuti allo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance come sempre. Oggi partiamo esattamente dal 2014 con la canzone di Evan Goff che si chiama In My Mind, una delle mie canzoni preferite in assoluto, che è stata anche remixata nel tempo esattamente nel 2020 da parte del DJ Di Noro e Gigi D'Agostino, che ha ispirato con la sua La Molto Giura proprio la canzone di Evan Goff, il cui ritornello riprende la melodia di questa canzone, appunto La Molto Giura, I Fly With You. Ma subito ascoltiamo la versione originale ed è In My Mind di Evan Goff nelle Contaminazioni.
0: Contaminazioni.

Gigi D'Agostino va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale del 2014 di Ivan Gaff, In My Mind. Allora per oggi è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

dei più grandi successi del 1993, diventato tormentone assoluto dell'estate insieme a What Is Love di Hathaway, prodotto in Svezia da Dennis Pop. Pensate che una versione di questo brano in realtà uscì già nel 1992 ed era diversissima. Non si chiamava All That She Wants, bensì Mr. Ace. L'hai mai sentita?

0: Eh sì, è uscita così, si chiamava Miss Race e non All That She Wants. Poi nel 1993 Dennis Pop decise di cambiare il titolo e ha fatto, insomma, un macello, milionate di dischi venduti in tutto il mondo. Ci siamo gustati anche oggi una grande pillola di storia.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente dal Palasport di Brescia. Live i Black Box con Everybody, Everybody. Everybody.

0: pari qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

0: alle 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

che tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000. Se anche tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni. Allora sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Questa volta con l'aiuto della nostra macchina del tempo vi accompagno nell'autunno del 1997 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi di passaggio tra l'estate e l'inverno del 1997. La prima delle 5 è Bienvenue di Selvin Rotten.
2: Bienvenue sur la piste de danse,

Ecuador, questo è il disco di Sash che ho ritrovato con voi qui su Undance. Ogni giorno c'è la Memory Chart, più appuntamenti da ascoltare in FM, DAB e app. E se non l'avete ancora fatto, scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque.

Progetto di Todd Terry va a chiudere il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati nell'autunno del 1997. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui belli pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, come diciamo sempre, scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Arriva Madonna, questa è Love Sensation.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento imperdibile su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80. Con Laura, ben ritrovati, ci facciamo un viaggio in quei fantastici decenni per ritrovare le canzoni che hanno fatto la storia.

0: di sempre. Fece il giro del mondo e approdò anche in America grazie alla versione di Laura Branigan. Vendette oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo. Self Control, Rap.
1: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Raff Self Control qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

0: One Dance.
1: È mezzogiorno.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. La difesa di Mosca sostiene di aver abbattuto più di 1600 droni in 24 ore. Sotto attacco anche Kiev. Sui rincari di carburanti e bollette pesano ovunque conflitti internazionali, ma per l'Italia si riscontra un aggravio ulteriore. Lo afferma uno studio di Confcommercio. Il presidente Sangalli chiama la politica ad un'azione urgente.
4: Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
3: MotoGP alle 14 al via, il Gran Premio d'Austria. Ieri la sprint vinta da Martin su Aprilia, dietro lo spagnolo la Ducati di Marc Marquez e l'altra Aprilia di Bezzecchi. Decisiva la caduta di Acosta in testa fino a 3 giri dalla fine. Da Laura Supino, buona giornata.
5: The end.
1: Ti hanno fatto ballare.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che oggi vuole stupirvi con effetti speciali. Infatti parliamo di musica classica, esattamente della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e dell'intermezzo di questo brano veramente conosciutissimo. Pensate che l'originale è del 1890 e ha ispirato nel 2002 i Datura, che hanno realizzato una versione particolare perché hanno utilizzato l'intermezzo per la parte cantata della canzone, che è Will Be One. I Datura che sentiremo tra poco, ma subito l'intermezzo della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni.
2: Contaminazioni

0: musica classica qui su One Dance nello spazio delle contaminazioni. Abbiamo sentito Will Be One dei Datura e prima la Cavalleria Rusticana, che ha ispirato il pezzo dei Datura di Pietro Mascagni del 1890. Pensate quanti anni sono passati. Da Miki Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

Questo disco arrivò al numero uno della classifica italiana il 19 ottobre del 1996 e rimase in vetta fino al 16 di novembre di quell'anno, buttato giù solo da One and One di Robert Miles.

0: Il disco originale non conteneva la parte vocale, si chiamava Born Sleepy e uscì nel 1995. Solo l'anno dopo, ovvero nel 96, venne aggiunta la parte cantata, tra virgolette, che tutti conosciamo, e così rese Born Sleepy Nooks uno dei dischi più ascoltati al mondo. Questa Born Sleepy Nooks, questo è il titolo originale, fu distribuita come singolo proprio nei primi mesi del 1996, dopo essere stata inserita nella colonna sonora del famosissimo film Trainspotting di Danny Boyle, dove si ascoltava come sottofondo nella scena finale. Te lo ricordi?
1: La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di tre pezzi, fai da te, telequizze, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai.
0: La scena finale di Trainspotting, che spettacolo, ci siamo goduti. Una grande pillola di storia. One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1996, Spaghetti Funk Live, gli Articolo 31, Tranchi Funky.
2: Ah, avete già parlato di zona medaglie.
3: Sì, abbiamo detto zona medaglie.
2: Allora dobbiamo premiare subito, senza tanti complimenti, con il trofeo di Alberto Zucchetta. Sì. Dobbiamo premiare i vincitori della categoria giovani, quindi le rivelazioni di quest'estate. Vabbè, c'è un solo nome, anzi 31 nomi, ma uno solo, e sono gli Articolo 31, e abbiamo già pronta la statuetta per loro. Articolo 31, eccoli qua, vincitori stasera. Rivelazione di quest'estate, complimenti. Ecco, vi premia Alessia. Vi premia Alessia.
4: Ciao Napoli! Guaglio!
3: Il premio rivelazione, veramente un'estate indimenticabile.
5: È stata una bella estate.
3: E allora Articolo 31!
5: Ma prima una dedica speciale a tutte le tipe che ci sono qui. Volevo sentire al mio conto del 3 un urlo di tutte le ragazze qui questa sera a Napoli. 1, 2, 3! Adesso volevo scoprire una cosa io. Se a Napoli la gente sa saltare su, perché questo è Tranchi Funky!

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

tempo si diceva benvenuti nel futuro e adesso siamo nel passato. Estate 1997 per il pezzo firmato B1 The Future che ho ballato con voi qui su One Dance. E adesso, signore e signori, ho la lacrimuccia facile perché questo è il pezzo dell'estate 97. Alexia

notte del 1997 chiude questa puntata legata alla Memory Chart che trovate ogni giorno sulla mia radio preferita One Dance in più appuntamenti. Mi raccomando, scaricate l'app per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Lo diciamo sempre, sono le papabili hit del prossimo futuro, dei prossimi mesi. Oggi ci ascoltiamo l'ultimo

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo su One Dance. L'appuntamento è con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, tutti in pista per ballare le canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni e per rivivere i ricordi più belli. Dal 1982 In Deep, Last Night DJ Saved My Life. Tra l'altro nella canzone si sentono rumori vari che loro hanno preso proprio dalla vita reale. C'è lo squillo del telefono, lo sciacquone, un pezzo rap, davvero una canzone storica. In Deep, Last Night DJ Saved My Life.
0: One Dance Classic.

0: Sono le 13. This is the latest dispatch just received in our newsroom. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. La difesa di Mosca sostiene di aver abbattuto più di 1600 droni in 24 ore. Sotto attacco anche Kiev. Sui rincari di carburanti e bollette pesano ovunque conflitti internazionali, ma per l'Italia si riscontra un aggravio ulteriore. Lo afferma uno studio di Confcommercio. Il presidente Sangalli chiama la politica ad un'azione urgente.
1: Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
0: MotoGP alle 14 al via, il Gran Premio d'Austria. Ieri la sprint vinta da Martin su Aprilia, dietro lo spagnolo la Ducati di Marc Marquez e l'altra Aprilia di Bezzecchi. Decisiva la caduta di Acosta in testa fino a 3 giri dalla fine. Da Laura Supino, buona giornata.
2: The end. Ti hanno fatto scatenare! It's a rainy day, yeah, the sun will shine. It's a rainy day, it's a rainy day. Ti hanno fatto divertire! Io te sento così, io te sento così. Ti hanno fatto urlare di gioia!

appena sentita qui su One Dance con la Memory Chart, che grazie alla nostra macchina del tempo è ritornata all'indietro all'estate del 1995. E tra le più forti c'erano anche i Blast con Sex and Infidelity.

pezzo che venne inserito in parecchie compilation in quella calda estate del 95. Round Me Up, Alex Party, che ho ballato con voi qui su One Dance. Siamo nella Memory Chart e tra le più forti c'era anche questa canzone intitolata The Bomb.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 1994, The Real Thing, to Unlimited.

0: ascoltato Two Unlimited, The Real Thing, qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance.
2: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio è Mauro Picotto, sotto lo pseudonimo CRV. Firmò questa bellissima I Feel Love. Ti riporto al 99.

0: CRV con I Feel Love. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

Sono Scar, ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati

0: lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi ancora disco, siamo al 1978 con gli Chic e My Forbidden Love, diventata poi Sunshine and Happiness di Nereus Dubwork nel 1999 e campionata anche dagli Alcazar nel 2000 in Sexual Guaranteed. Subito gli Chic con My Forbidden Lover.
2: Contaminazioni.

vanno a chiudere il nostro spazio di oggi con Sexual Guaranteed, ma abbiamo sentito prima anche Nerius Dubwork con Sunshine and Happiness e gli Chic con My Forbidden Lover. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti con il nostro Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo l'ultimo singolo degli Swedish House Mafia insieme a Lick Lies.

0: Jackson, Don't Stop to Get Enough, dal 1979, considerato il disco che ha dato realmente inizio alla carriera da solista di Michael Jackson.
1: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Michael Jackson, Don't Stop to Get Enough, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.
2: Sono le 13 e 59 minuti.
3: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Eccolo, un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Prego, sistematevi le scarpette da ballo, porte aperte alla dance che viene dal passato e soprattutto alla nostra macchina del tempo, che in questa Memory Chart ha deciso in questo istante la data in cui ci riporterà. L'inverno è quello del 1999, come sempre cinque pezzoni che caratterizzarono quei mesi freddi. Nel 1999, a cavallo con l'inizio del nuovo millennio, in discoteca ballavamo anche questa canzone intitolata I Wanna The Lawyer.

The Lawyer apre il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti, benvenute su One Dance. Quale onore, quale piacere avervi qui. Ogni giorno vi prendo per mano in più appuntamenti durante la giornata per accompagnarvi negli anni 90 e nei 2000. Questa volta siamo proprio lì, a cavallo tra la fine e l'inizio di un millennio. Inverno 1999, primi giorni del nuovo anno, il mitico 2000 con il Millennium Bug. Tra i pezzi più forti di quell'inverno con

che ho ballato con voi qui su Undance. Ogni giorno trovate la Memory Chart e questa volta la nostra macchina del tempo ha deciso di riportarci nel 1999. Tra le più forti in quel freddo inverno anche 2000 con il featuring di Diddy Klein, Fire.

canzone da classifica inserito in parecchie compilation di quell'inverno, Didi Klein 2000, il remix di Fire appena sentito qui su Andyson nella Memory Chart. Tra le più forti in quell'inverno con Inside to Outside anche la signorina in viola, Lady Violet. It's

Violet che ho ballato con voi qui su One Dance. Siamo nella Memory Chart dell'inverno del 1999 e a cavallo con l'inizio del nuovo anno anche Another Way del maestro Gigi Doug.

La sua musica che unisce, ci ha uniti anche in questa occasione, Gigi D'Agostino con Another Way, a chiudere un nuovo appuntamento griffato Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi, grazie per aver scaricato in tantissimi anche la giornata di ieri la nostra app che vi consente di ascoltare One Dance con un suono pulitissimo in alta definizione. Gigi chiude la Memory Chart, grazie naturalmente anche alla nostra macchina del tempo, torniamo prestissimo con un altro viaggio nei 90 2000. Da Stefano Federici è tutto, bye!

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2000. Spiller, Groove Jazz.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, che ti fa risentire i dischi Dream, Progressive, Techno e Trance che hanno fatto la storia, ti riporto al 2000, una grande coppia: Mario Più, storico DJ, Principe Maurice, storica voce e performer. Questa è Techno Harmony.

0: Club Made in Italy, Mario Più, Principe Maurice. Era Techno Harmony qui su One Dance.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

attenzione, messaggio importante per tutti quelli che ascoltano la storia della dance su One Dance. Da lunedì 21 di settembre la storia della dance cambia orario.

0: al venerdì e poi, come sempre, in replica ogni mattina dalle 6 alle 8. Il nuovo orario della storia della dance, da lunedì 21 di settembre, ogni giorno dalle 4 alle 6 del pomeriggio su One Dance.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
6: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo al 1993 con questa canzone di questo gruppo Eurodance, un po' belga, un po' tedesco, erano i Two Unlimited ed è una delle canzoni più famose per loro, No Limit, diventata poi nel 2011 anche TikTok grazie alla rivisitazione di Bob Sinclair con il rap dancehall di Sean Paul. Ma subito ascoltiamo No Limit dei Two Unlimited.
2: Con

TikTok di Bob Sinclair con Sean Paul va a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Prima abbiamo sentito anche i Two Unlimited con No Limit dal 1993. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i Future History, le papabili hit del futuro scelte da Dino Brown, o meglio scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo un disco che si chiama Stamina, Lio e Thierry Gans.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Vi facciamo rivivere un sacco di ricordi meravigliosi con il nostro spazio dedicato alla dance di quei decenni. Ben ritrovati da Lauretta. Riascolteremo anche R.E.M. con Losing My Religion. Michael Stipe e la sua band pubblicarono nel 1991 questo pezzo iconico, simbolo di un'intera generazione.
0: One Dance Classic. We'll be right back.

0: Abbiamo ascoltato R.E.M. Losing My Religion qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

letti nell'estate del 1990, anno in cui la nostra macchina del tempo ha deciso di teletrasportarci in questo nuovo appuntamento con Memory Chart. Tra le più forti in quell'estate anche Vogue di Madonna.

tipo la memory chart che trovate ogni giorno qui su One Dance. Era Vogue di Madonna, tra le più forti dell'estate del 1990, insieme a questa canzone firmata 24/7, I Can Stand It.

Dawson, la cantante Nancy Cullen, che poi venne sostituita da un'altra componente, Stella, e questa è la loro I Can Stand It, a chiudere il sipario, questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1990 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love. One, one, one, one.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1997. Il pezzo più ballato e suonato, Alexia, Ulala.
2: I love you baby.
3: Questo possiamo dire che è un momento incredibile. Alzate il volume del televisore perché si balla più non posso. Una canzone che ci fa impazzire e che si chiama per l'appunto
2: Ulala. Alexia!
3: Sì! La la la la la la la.

0: Again?
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Si ritorna al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio. Ciao a tutti da Dino Brown. Questo è un pezzo storico che si chiama

0: 96, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000.
2: Te lo ricordi questo?

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi facciamo sognare le ragazze di una volta con la voce di Morten Harkett, il leader degli A-ha, con Take On Me dal 1985, questo gruppo norvegese che ha ispirato anche Pitbull e Christina Aguilera nel 2013. Realizzando questa canzone, Pitbull ha ottenuto un successo pazzesco, ma anche Christina Aguilera ed è Feel This Moment. E nel 2020 invece la canzone è stata ripresa anche da Lucas e Steve featuring Harris, diventando Perfect. Ma subito gli A-ha con Take On Me.
2: Contaminazioni,

Perfect di Lucas e Stevie va a chiudere lo spazio di oggi. Prima Pitbull e Christina Aguilera con Feel This Moment e l'originale di Take On Me degli A-ha ad aprire questo spazio. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Le più belle novità del momento selezionate ogni giorno qui su One Dance, il nostro spazio dedicato ai Future History. Arriva un discone di John

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, l'appuntamento imperdibile solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, che meraviglia rivivere i ricordi, le emozioni attraverso le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Rick James con Super Freak dal 1981, nel 1990 ripresa poi da MC Hammer con You Can Touch This, che si aggiudicò un Grammy come miglior brano R&B.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Rick James, Super Freak, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 15:59.
2: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciatevi bene le scarpette da ballo, perché la nostra macchina del tempo ha appena inserito questa data nella Memory Chart di One Dance. Vi accompagno questa volta nell'autunno del 2003 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi. La prima delle

Se in quell'autunno raccontatecelo ovviamente con un sms al 378 30 378 30, scrivendo solamente "io c'ero" e noi capiremo tutto. Siamo nell'autunno del 2003 con questo appuntamento firmato Memory Chart, il remix è quello di Molella, il pezzo di Rino Gaetano intitolato "Ma il cielo è sempre più blu" che ha aperto il sipario a questa Memory Chart. E adesso

Prezioso e Marvin con Voglio Vederti Danzare, che ho ballato qui su One Dance insieme a voi nella Memory Chart. Nell'autunno del 2003 in discoteca ballavamo anche il remix di Molella dei Gemelli Diversi, Mary.

canzone delicata con l'aggiunta della cassa del Molly. Gemelli diversi, Mary, la remix di Molella appena ballata con voi qui su One Dance. Siete nella Memory Chart come ogni giorno, più

Lacrime agli occhi, quanti ricordi anche legati all'estate del 2003 con questa canzone che poi ci portammo addirittura all'autunno di quell'anno, che restò in classifica per parecchio tempo. E proprio in quell'anno siamo, autunno 2003, erano gli Eiffel 65 con il remix di Molinaro, era Viaggia insieme a me, la radio che state ascoltando One Dance, il programma è la Memory Chart. E adesso Benny Benassi, Satisfaction.

l'ennesimo appuntamento con la Memory Chart. Vi ringrazio perché siamo stati con voi nell'autunno del 2003 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ascolteremo Ultranate con Free Live da Top of the Pops del 1997.

0: Abbiamo ascoltato Ultranate Free qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con il momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista di oggi del nostro spazio Disco Viaggio è Zivago, prodotto che arriva dalla Germania, dietro al quale si celavano dei grandissimi DJ producer. Un giro di pianoforte che ci è entrato in testa e non è più uscito. Il Disco Viaggio di oggi è Celebrate the Love.

0: Zivago con Celebrate the Love, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Dal lunedì 21 settembre, il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance. Alle 14 arriva Tendance con Scar. Alle 15 Miki Boselli con Lynx. Alle 16 la storia della dance con Dino Brown. Alle 18 Random, in mia compagnia Stefano Federici. Il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance ti aspetta dal lunedì 21 settembre.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su Decathlon.

0: Essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.
3: Hey, Mr. Ball, Mr. Ball, Mr. Ball.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Si parte dal 1982 con una canzone che ha fatto storia, è stata ripresa anche da Gary Love, una delle canzoni italo disco più famose degli anni 80, e nella versione originale ascolteremo La Colegiala di Rodolfo Isutipica, che era anche la colonna sonora di un noto caffè, e poi non sentiremo Gary Love, ma abbiamo bisogno di un po' di rito. Andiamo alla versione di quest'anno di Topic insieme a Becky G, Emilio Hernandez e Gary House. È un remix veramente potentissimo. Sorry Papi, ma subito Rodolfo Isutipica, La Colegiala.
0: Contaminazioni.

Sorry Papi di Becky G va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Rodolfo in su tipica con La Colichiala del 1982, che ha ispirato proprio l'ultima canzone. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Uoi. Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte come sempre dal nostro super DJ Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è l'ultimo singolo di Joel Corey, bellissimo, si chiama Whisper.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, un viaggio tra i ricordi e le emozioni con le canzoni che hanno fatto la storia della dance di quei mitici decenni. Tracy Spencer dal 1986 con Run to Me, originale in realtà dell'anno precedente, ma quando arrivò lei con la produzione di Claudio Cecchetto e la sua interpretazione fu uno dei casi più eclatanti di One Hit Wonder della discografia italiana. Vinse il Festival Bar diventando il tormentone estivo di quell'anno. Run to Me, Tracy Spencer.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Tracy Spencer Run to Me qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 16:59.

0: tutti, eccoci qui, pronti e puntuali. Domenica 20 settembre o lunedì 21, dipende, come dico sempre, da quando avete beccato la replica della storia della dance, il meglio andato in onda questa settimana. Vi ricordo, lunedì 21 settembre, ore 16, parte la nuova stagione della storia della dance. Abbiamo cambiato orario qui su One Dance, non più dalle 5 alle 7 di sera, bensì dalle 4 alle 6 di pomeriggio. Nuova sigla, nuova stagione, nuovi appuntamenti, sarà bellissimo. Iniziamo con gli web.
1: La storia della dance.

super disco di Web che si chiama Monix. Mamma mia, che viaggione! Adoravo questo progetto dietro al quale si celava un grandissimo produttore e arrangiatore. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte, di Giombini, colui che tra l'altro ha fatto e creato anche i progetti Gazebo, I Like Chopin, Masterpiece, Ryan Paris con La Dolce Vita. Se non sbaglio, proprio 2-3 settimane fa ne parlavamo qui nella storia della dance, che puoi ascoltare ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. E adesso continuiamo a volare con Ocean Whispers.

bellissimo pezzo di Mauro Picotto 1996, si firmava Raff by Picotto. Questa è la meravigliosa Ocean Whisper, che arrivò al numero 3 della classifica italiana. Era il 16 novembre del 1996. Al numero 1 c'era Born Sleepy degli Unworld, al numero 2 Robert Miles con One and One, e appunto al terzo posto Ocean Whisper. In quella classifica, nei primi 20, c'erano anche DJ Panda con My Dimension, Mario Più Dedicated, Roland Brandt con Hyperspace, che abbiamo ascoltato proprio la scorsa settimana. Signore e signori, adesso arriva Gigi Dug insieme a Bennato con Un Giorno Credi.

originale del 1973 di Edoardo Bennato, ripreso egregiamente nel 2001 da Gigi D'Agostino. Un giorno credi che arrivò in vetta alle classifiche dance, e si può dire che questo forse è stato uno degli ultimi pezzi di quelli sacri di Gigi D'Ag, ma poi cominciò una leggera discesa in generale proprio della musica dance, anche se Gigi D'Ag poi non è mai sceso ed è sempre stato ben incastonato e fisso nei nostri cuori. Torniamo indietro al 1999, uno dei pezzi più ballati di quell'anno, remixato dagli Eiffel 65, Kim Lucas, goditela con All I Really Want.

1999, il primissimo pezzo firmato solo ed esclusivamente Moore, si chiama Forever With Me, anche se vi ricordo che il nome di Moore era già uscito insieme a Mario Più nel 1999.

adesso siamo corti con i tempi, ma domani voglio metterlo. Perdonate se ci parlo sopra, domani ve lo faccio ascoltare. Uno dice, ma io domani non ci sono. Vabbè, da. Tanto prima o poi lo becchi. Il nome di More era già uscito con All I Need nel 1997, poi nel 99 appunto si decise di far intraprendere a More Stefania Di Stefano la sua carriera da solista, che cominciò proprio con il pezzo appena ascoltato, ovvero Forever With Me. E adesso, estate 98, Santos e Sabino.

0: Nessun Carmine, sono Santos e Sabino, non Salvatore Carmine.
1: Salvatore?
0: Non è Salvatore. Ma non è Salvatore.
1: Esci dall'acqua.
0: Ma esci dall'acqua.
1: Mi cagli una macchina a casa, perché io un cancio sotto il tavo, quindi te la può fare a piedi.
0: Te la può fare a piedi.
1: Salvatore?
0: Ma cosa sta su? Gianluca, ti fermi.
2: Carmine!
0: Io non so come fare con questo qui, veramente, basta.
3: Armando!
0: Ma non è Armando.
3: Armando!
0: Gianluca, guarda che vengo lì, giuro,
4: La storia della dance.

Questa è uscita nel 1999, però la versione di Paul Elsa che è di 4 anni prima, 1995, mentre l'originale è del 91, cioè ogni 4 anni, 5 anni. E ritorna una versione di Love You More. La riascolteremo integralmente qui nella storia della dance.

0: storia della dance.
1: Attenzione, messaggio importante per tutti quelli che ascoltano la storia della dance su One Dance. Da lunedì 21 di settembre la storia della dance cambia orario.

0: 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo, back it good.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

super disco di Modo Einzwei Polizei arrivò al numero uno della classifica italiana. Era il 21 maggio del 1994 e buttò giù dalla vetta Streets of Philadelphia di Bruce Springsteen. Cioè, pensate la faccia di Springsteen quando ha saputo che in Italia è stato buttato giù da Einzwei Polizei. A noi ci piaceva la musica dance, giusto per ricordarvi, in quella classifica. Allora, al numero uno Modo, al due appunto Streets of Philadelphia, al numero tre c'era Madonna con I Remember, numero 4 Africa Bambata con Pupponane e al 5 Mollella con Change. Disco Einzwei Polizei prodotto da Einstein Dr. DJ, che ci ascoltiamo con autore.

0: 1994, mitico Claudio Zennaro, Automatic Sex, ricordiamo anche Electro Woman, sempre da quell'anno, e poi prodotto da Claudio anche un mitico pezzo progressive firmato Skipper.
1: Disco Viaggio.

0: uscito verso la fine del 2005, è stato uno dei pezzi più ballati del 2006, ma ancora adesso, quando lo metto nelle feste della storia della dance, la gente va in visibilio, perché è un pezzo straordinario di Get Far, Shiny Star, prima Skipper nella storia della dance.
1: One Dance. I wanna fly.

DJ Make the Move e Centrax Got the Groove. Mamma mia, me la sono sparata nelle orecchie un sacco di volte. Questo è un pezzo del 1998, loro sono gli SM Trax. Vi ricordo sempre che la storia della dance è una materia, va studiata. Vi faccio sentire da dove arriva questo pezzo. 1993, Mission Man. La linea melodica, o meglio il riff di questo pezzo, arriva proprio da qui.

1989 ha avuto Like a Prayer, che tra l'altro era anche il nome dell'album che conteneva Express Yourself, la canzone che poi ha fatto scandalo perché quando Lady Gaga uscì con la sua Born This Way tutti l'accusarono di aver scopiazzato Express Yourself.

possiamo definirlo, insomma, il disco di Madonna con quello di Lady Gaga. Praticamente vi renderete conto che la base è quella lì. Prima Madonna, Jean-Luc, quando vuoi, vai. Questa è Express Yourself. Adesso ci mettiamo la voce di Born This Way di Lady Gaga. Senti qui, eh.

adesso va bene che le note sono 8, però effettivamente la base somiglia. Diciamo che forse Lady Gaga ha preso spunto da questa Express Yourself per la linea melodica generale del suo pezzo Born This Way, uscito nel 2011, quindi è qualche annetto dopo. Adesso non faccio i conti, anche perché mi è morta la maestra di matematica alle medie. Però, signore e signori, l'abbiamo nominata Madonna. Andiamo al 2006, arriva Jump.

ha sempre fatto impazzire questo grande disco di Madonna, come detto poc'anzi, dal suo album Confessions on a Dance Floor, il terzo singolo estratto dopo Hang Up e Sorry, contenuto anche nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada. Tra l'altro Madonna ha proprio confessato che il disco è stato fatto ispirandosi a West End Girls, anzi a Boys and Girls dei Pet Shop Boys. Era West End Girls o Boys and Girls? Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Io farei uno strappo alla regola e suonerei un discone che in realtà è degli anni 90. Signore e signori, godetevi i Pet Shop Boys, proprio loro, con Go.

diretta esattamente era il 1993, i Pet Shop Boys, anche se l'originale, vi ricordo, è dei Village People, uscita nel 1979, ovvero qualche annetto prima. Che bella storia! Adesso 1997, andiamo all'estate di quell'anno con i Typical e i Dumpassion.

che meraviglia questo pezzo dei Typical. Arrivò al numero 4 il 5 luglio di quell'anno. Allora vi leggo la classifica dalla numero 1 fino alla 10. Vi ricordo 5 luglio 1997. Al numero 1 c'erano i Daft Punk con Around the World. Numero 2 Simon J, Wanna Be Like a Man. Terza posizione Home dei Depeche Mode. Al 4 c'erano i Typical, appunto, con questa Hidden Passion. Attenzione, perché ci sono dei pezzi che voglio farvi ascoltare. Al numero 5 c'era El Talisman di Rosalía.

estate. Questa canzone si sentiva dappertutto. Abbiamo detto numero 5 Rosanna il talisman. Al numero 6 un disco straordinario di DJ Dado, Coming Back. Al 7 un tormentone di quell'estate lì, Ricky Martin.

0: Se Rosanna si sentiva ovunque, pensate a Ricky Martin. In ogni Lido, in ogni bar. Nel mese di giugno e luglio, veramente disco più ballato al mondo. Al numero 8 Regina Day by Day. Al 9 Carl con Disco Fever. E in decima posizione c'era Puff Daddy insieme a Faith Evans con I'll Be Missing You.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

so se avete visto il documentario di 50 Cent su Netflix, appunto, che parla della vicenda Puff Daddy, ma questa canzone adesso l'ascolto con orecchie diverse, nonostante sia uno dei più grandi successi di quel 1997. Puff Daddy con I'll Be Missing You, pubblicato il 23 maggio del 1997, con ben 11 settimane passate in vetta alle classifiche, e il singolo hip hop che più a lungo è rimasto alla posizione numero uno negli Stati Uniti, finché il record non venne infranto nel 2002 da Eminem con la sua altrettanto bellissima Lose Yourself. E adesso gli Snap.

0: la storia della dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
0: One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

pensata qualche tempo fa il progetto Silvia Coleman, però insomma deteneva e aveva al suo interno anche gli usura. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte qui nella storia della dance, che è una materia che va studiata ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Arriva anche una chicca dei JJ Brothers, si chiama Move It Up. I wanna-

0: Questa Move It Up con la voce di Usher Senator ci ha fatto straballare in quell'anno, poi ne fecero un altro sempre firmato JJ Brothers che non andò assolutamente come Move It Up, ma ve lo faccio riascoltare un pezzettino. Era I Got The Vibe.
1: I got the vibe to make it, I got the vibe to break it, I got the vibe to take it, I got to shake it, shake it, I got the vibe to make it, I got the vibe to break it.
0: Si rifaceva un po' le atmosfere di Shimmy Shake dei Two in a Room.

E poi l'M1. Questo bassone. JJ Brothers, I got a vibe. Magari ve lo faccio riascoltare nel nostro spazio Kick of the Day. Vi ricordo che la voce di questa I Got the Vibe è Moved Up per Usher Senator, come detto poc'anzi, che cantò anche See the Difference di Molella, che ci ascoltiamo nella versione remix del DJ Dado.

0: suoniamo spesso e volentieri questa versione remix del DJ Dado del disco di Molella, Seed Difference. La voce era quella di Usher Senator. Tra poco torniamo con la storia della dance.
1: One Dance.

Vince & Cole, due grandissimi DJ americani che hanno fatto la storia a fine anni 80, inizi anni 90, con un sacco di perle, a Deeper Love e anche questa Gonna Make You Sweat. Everybody Dance Now, tornata al successo poi grazie anche alla versione di Bob Sinclair del 2007, era Rock This Party.

0: Kings al 1999, il disco di Madison Avenue, Don't Call Me Baby, è quello che va a chiudere la storia della dance. Grazie anche oggi per essere stati qui con me e con Jean-Luc Duval. Ci risentiamo domani. Un grandissimo abbraccio da Dino Brown. Ciao.
1: La storia della dance.

0: Sono le 18:58.
1: Ti hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia. Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

alla domenica pomeriggio, perché in quell'estate andava di brutto anche la domenica pomeriggio in discoteca, non solo il sabato notte, ma per i giovani c'era l'appuntamento pomeridiano, e tra le più forti in quella calda estate c'era anche San Salvador, che spesso richiedevano. Moonlight e Azzotto ce l'hanno cantata questa One Dance. E adesso

conosciuto lo scorso anno a Port Galib, era ospite in un villaggio turistico Danzel e ha cantato questa canzone intitolata Pump It Up, tra le più forti nell'estate del 2004, anche 10, 100, 1000 dei Brother.

Pulla, i mitici Pops and Scar con Mirage, canzone che chiude questo appuntamento grippato Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 2004 e se vi è piaciuta la Memory Chart, torna.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta. In concerto a Francoforte nel 1994, Cappella, You and Me.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia degli anni 90 e non solo. Oggi tocca una grande colonna sonora, 1996, lui è Flavio Daddato, ma tutti lo conosciamo come DJ Dado dal suo album Film Collection. La colonna sonora appunto del film Metropolis, ce l'ascoltiamo, è il nostro disco viaggio.
2: Welcome to Metropolis, the futuristic

0: disco che ti fa venire subito la pelle d'oca, DJ Dado con Metropolis, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000. Te lo ricordi questo?

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€ in store, app e su Decathlon.

0: mi memoria, la sexta mi mente, la settima allucinación.
1: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
2: E siamo pronti, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni che oggi ci riporta alla fine degli anni 70, esattamente al 1977, con una musa, un personaggio famosissimo in quel periodo ed è Amanda Lear. Molti di voi ricorderanno la canzone che stiamo per sentire, che è Queen of Chinatown. È stata proposta in varie versioni dal suo primo album I Am a Photograph. C'è anche una versione in italiano, ma sentiremo l'originale che recentemente è

0: stato ripreso anche da Harrison Herr, parte della canzone Il Ritornello, il tema della canzone che sentiremo, Queen of Chinatown remix, ma prima Amanda Lear con la versione originale.
1: Contaminazioni.

Queen of Chinatown, remix di Harrison Her, della canzone famosa del 1977 di Amanda Lear. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Tocca House on Fire, il nuovo di Matthew Sachs e Bad Intentions.

0: dal 1986, Samantha Fox, Touch Me, il suo singolo sicuramente più famoso, partecipò al Festival Bar proprio in quell'anno. Samantha Fox, Touch Me.
1: One Dance Classic.

0: Era Samantha Fox con Touch Me qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio è una super hit che arriva dall'estate del 2000, la trilogia dei Rettili del grandissimo DJ piemontese Mauro Picotto, cominciata nel 1998 con Lizard,

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.

L'emozione di una volta, i suoni di adesso. Emotional Power su One Dance.

0: Dance.
1: Sono le 20:58.
2: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Dance.
1: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 negli studi storici della Media Records, capitanati da Gianfranco Bortolotti, dove c'era anche Mario Più, che appunto in quell'anno fece uscire questa perla che si chiama Mass Experience.

0: Attenzione, messaggio importante per tutti quelli che ascoltano la storia della dance su One Dance. Da lunedì 21 di settembre la storia della dance cambia orario. Ci sentiamo ogni pomeriggio dalle 4 alle 6 e non più dalle 5 alle 7, quindi dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì e poi, come sempre, in replica ogni mattina dalle 6 alle 8. Il nuovo orario della storia della dance, da lunedì 21 di settembre, ogni giorno dalle 4 alle 6 del pomeriggio su One Dance.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

ti hanno fatto vivere delle estate infinite. Ti hanno toccato il cuore e fatto emozionare.

0: sun.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio ci riporta all'anno 2000, due produttori italiani, Carl Fat e Fabrizio Mascheroni, questa Rain Dance firmata Pablo & Cézanne, uscita sulla DBX, l'etichetta storica di Giotti Vannelli, è il nostro disco Viaggio.

lo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Again.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: I protagonisti del nostro Disco Viaggio di oggi sono un gruppo belga molto famoso che si è formato nel 2000. Sto parlando dei Lasgow, che nel 2001, ovvero l'anno successivo, proprio

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1998 nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. I pezzi Dream, Trance e Progressive che hanno fatto la storia. In questo caso, beh, è un grande pezzo di Serious Danger. Si chiama Deeper.

0: riprendeva la melodia di un disco che si chiama Liquid is Liquid, era Deeper Serious Danger, il nostro disco viaggio.
1: Alza il volume,
2: sei su One Dance.

0: 4 alle 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.

ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia. Open your mind.

0: alza il volume. Sei su One Dance.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs.

giunto il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Andiamo diretti nel 1994 con un pezzo progressive made in Italy che ha fatto la storia. Lui si chiama Alessandro Silvi, conosciuto con il diminutivo Alex. Questa è la sua splendida Atomic.

0: dal 1994 era Alex Silvi con Atomic, il disco Viaggio su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.